Temef aho te manu arriva arriva. E, wafaro ane oe, o tupaya, aya nor egatea finua raa, mitua tave ateata teata, o tupaya ihite avea, te hoa o te manihinihi api.